Adio Torino, in nomine Domini, Dominic is audio rastona meglio, Dominus Vobisco, oriamo destra versa transit creatura esista, presmo legem, ed un omtandium tuo, certo principia per Cristo dobro nostro, amen. Benedicto Dini Potent, Pater Spiritus Sesto, descente vos, morite sempre.